Quando la morocia, quando ci arrivo se pone palpitante, la morocia non è para principiante, chi sarà, sarà il mio navegante.